0: grazie. Ho da mostrarvi.
1: A voi!
0: Mi scrisse Benjamin Franklin Pinto.